Grazie al mio mail. E noi da un'urati. Ma è anche osso capa, osso casa cacra. E anche c'è se ci ne che è deba. E uno è meglio urati. Se mi fa urati, c'è c'è l'uomo. Se mi manda su, se mi viene il tempo.